0: des repentis, et généralement, ils travaillent avec la police. Voilà. C'est bon?
1: Ok. Et cet homme?
0: Et cet homme?
1: Si è pentito di tutti.
0: Il s'est repenti de tout.
1: Ha parlato di tutti.
0: Il a parlé à tous.
1: Ma non ha parlato di me.
0: Mais il a pas parlé de moi. C'est-à-dire.
1: Mi ricordo un giorno.
0: Je me souviens un jour.
1: Viene il mio capo.
0: Mon chef vient.
1: E mi dice dobbiamo uccidere quello.
0: Qui me dit on doit le tuer.
1: E io dico ma quello è mio amico.
0: Et je dis mais ça c'est mon ami.
1: Sì sì abbiamo deciso.
0: Oui oui on a décidé.
1: Quando arriva?
0: Quand il arrive.
1: Arrivano i killer. Et
0: les,
1: lo uccidono.
0: Et les killers le tuent.
1: E quindi questa era la mia vita.
0: E ça c'était ma vie.
1: Ma quando è arrivato quel giovane? Quando è arrivato quel giovane?
0: Quand ce jeune est arrivé.
1: Io ho fatto segno ti vogliono uccidere.
0: Je lui ai fait signe qu'ils veulent te tuer.
1: E lui ha iniziato a correre.
0: Et il est parti, il s'est parti.
1: I killer arrivano.
0: Il a couru, les killers sont arrivés.
1: Con le pistole iniziano a puntarlo per uccidere.
0: Et avec le fusil ils ont commencé à le pointer. Et ils n'arrivent pas à le tuer.
1: Questo è quello che io vivevo nel mio quartiere.
0: Ça c'est ce que je vivais dans mon quartier.
1: E tutti i giorni vedevo persone morire dinanzi ai miei occhi.
0: Et tous les jours je voyais quelqu'un mourir devant moi.
1: E questa era la mia visione.
0: Et ça c'était ma vision.
1: Ma c'era qualcosa dentro di me che non andava.
0: Et il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, dans mon cœur.
1: Conobbi mia moglie. Conobbi mia moglie.
0: Avec mon épouse. Non, conobbe.
1: Ho conosciuto mia moglie.
0: Ah, j'ai conosciuto. Oh, oh. Non, non, non, perché la chose c'est qu'il parle aussi d'Apolitain. Donc j'ai connu mon épouse.
1: Lei è una brava ragazza.
0: C'est une gentille fille.
1: Di buona famiglia.
0: D'une bonne famille.
1: E la sua famiglia è cristiana.
0: Sa famiglia è cristiana.
1: Ha un buon seme.
0: Elle a une bonne semence.
1: La sua famiglia mi parlava di Gesù.
0: Et sa famille me parlait de Jésus.
1: Sapete io che stavo nella camorra.
0: Et moi qui étais dans la camorra.
1: Avevo tantissime attività.
0: J'avais beaucoup d'activités.
1: Avevo bar, ristoranti.
0: J'avais bar, restaurant.
1: Avevo garage.
0: Il avait un garage.
1: Ma avevo una società che lavoravo con Aurelio De Laurentiis, la società Calcio Napoli. Football Napoli.
0: D'accord, il travaillait pour une société qui s'occupait du football de Naples.
1: E avevo centinaia di persone che lavoravano per me.
0: Il avait des centaines de personnes qui travaillaient pour lui.
1: E le persone dicevano fra di loro.
0: Et les personnes disaient entre elles.
1: Ma quello è il nostro capo.
0: Mais lui c'est notre chef.
1: A 24 anni.
0: Il a 24 ans.
1: Ha centinaia di persone che lavorano per lui.
0: Il a des centaines de personnes qui travaillent pour lui.
1: Era un orgoglio.
0: Pour moi c'était de l'orgueil.
1: Perché
0: j'étais heureux.
1: Ho raggiunto tutti i miei obiettivi.
0: Parce que j'avais rejoint tous mes objectifs.
1: Ma c'era sempre qualcosa che non andava.
0: Mais il y a toujours quelque chose qui n'allait pas.
1: E quando tornavo a casa.
0: Et quand je retournais à la maison.
1: Dai miei divertimenti.
0: De mes divertissements, de mes différentes activités. Je mettais ma tête sous le coussin. Sur le coussin. Et je regardais sur le coussin, je regardais au plafond.
1: E dicevo ma se questa la vita.
0: Je me disais mais si c'est ça la vie.
1: Che vivo a fare?
0: Est-ce que à quoi ça sert de vivre?
1: Non c'è un senso.
0: Il n'y avait pas de sens.
1: E quindi stavo alla ricerca di questo senso, di questo vuoto.
0: Et j'étais à la recherche de ce sens, de ce vide.
1: Mia moglie dopo un po' uscì incinta al nostro figlio Francesco.
0: Notre
1: lei, sì, mia moglie, sì, dopo alcuni anni era incinta al nostro figlio Francesco.
0: Mon épouse après quelques années a été enceinte de notre fils.
1: E io ero contento.
0: Et j'étais content.
1: Perché era il primo maschio.
0: C'était le premier garçon.
1: E per la famiglia camorristica.
0: Et pour la famille camoriste.
1: Il primo maschio.
0: Le premier garçon.
1: Della famiglia.
0: C'est l'héritier de la famille.
1: E quindi ha lo stesso nome e cognome di mio padre.
0: Il a le même nom et prénom que mon père.
1: Ero contento.
0: Et j'étais donc content.
1: E ma qui a 5 mesi.
0: À 5 mois.
1: Mia moglie è andata a fare un'ecografia.
0: Mon épouse est allée faire une échographie.
1: E hanno diagnosticato che nostro figlio era Down.
0: Et ils ont diagnostiqué que notre fils était.
1: Era Down.
0: Il était mort. Prisonnier. Trisomique. Ah, excusez.
1: Era Down. E lì ho visto il mondo che mi cadeva addosso.
0: Et là, j'ai eu le monde qui me tombait dessus.
1: E conoscevo tante persone.
0: Je connaissais beaucoup de personnes.
1: E allora ho iniziato a chiamare tutti i medici.
0: J'ai commencé à appeler plein de médecins.
1: Ho iniziato a pagare.
0: J'ai commencé à payer.
1: E a dire. Come posso risolvere questa situazione?
0: Comment je peux résoudre cette situation? Je posais la question comment je peux résoudre cette situation?
1: E mia moglie si è fatto la siringa sulla pancia, si chiama la amniocentesi.
0: Ils ont fait une amniocentèse.
1: E lì è uscito il sangue e il liquido del bambino.
0: Là est sorti le sang et le liquide de l'enfant.
1: Ed aveva il 23° cromosoma.
0: Et il avait 23 cromosomes.
1: Era Down.
0: Il était.
1: Allora ho visto il mondo che mi cadeva addosso.
0: Alors j'ai eu le monde qui
1: tutti
0: me tombait dessus. Tous les médecins.
1: Mi dicevano l'unica soluzione è l'aborto.
0: Tous les médecins qui me disaient l'unique solution c'est l'avortement.
1: E quindi io non riuscivo ad accettare questa cosa.
0: Et j'arrivais pas à accepter cette chose.
1: C'era un uomo in particolare.